Sant'Antonio, Satanazzo vi dispetta, gli fa lo verso dello trombone. Sant'Antonio con lo curtellone gli corre appresso, lo fa cappone. Sant'Antonio